Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
2: Bentrovati. Nuovo attacco con droni contro due navi mercantili nel Mar Nero al largo della Bulgaria. È il secondo episodio in una settimana nella zona economica esclusiva bulgara. Una delle imbarcazioni colpite è affondata, mentre l'altra ha riportato danni.
1: Sofia guarda con sospetto la Russia e chiede sostegno alla NATO e all'Unione Europea. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme sull'origine dei droni né sulla responsabilità dell'attacco. Giornata di confronto politico al Sabor. In programma la relazione annuale del governo, presentata dal premier Andrej Plenković, seguita dal dibattito sulla mozione di sfiducia all'esecutivo, promossa dal Partito Socialdemocratico e sostenuta da 54 deputati.
2: Al centro della mozione lo scandalo dei rifiuti tossici smaltiti illegalmente in diverse zone del paese, con particolare riferimento al caso di Gospic. Pomodorini ciliegino siciliani sospettati di essere contaminati dalla salmonella potrebbero essere arrivati anche in Istria. Alcuni operatori economici della regione li avrebbero acquistati presso il punto vendita Metro di Trieste.
1: L'ispettorato di Stato croato sta ricostruendo la distribuzione per verificare se i prodotti siano già stati venduti o serviti ai consumatori. L'allarme si inserisce in un quadro più ampio. Nel Quarnero i casi di salmonellosi sono triplicati. I controlli sono tuttora in corso.
2: Scatta oggi il pagamento della sosta nel parcheggio dell'ospedale generale di Pola. La tariffa si applicherà tutti i giorni della settimana. La prima ora sarà gratuita, mentre ogni ora successiva, anche se iniziata, costerà 50 centesimi dal 16 settembre al 14 giugno e un euro nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre.
1: Sono esentati dal pagamento i pazienti oncologici durante le terapie, quelli che si sottopongono a dialisi per tutta la durata della seduta e le persone con disabilità. Si tiene oggi all'Hotel Brioni di Pola la conferenza internazionale Patrimonio Genetico Europeo, il ruolo delle razze autoctone nella conservazione dei pascoli. Al centro dell'incontro il legame tra le razze animali locali, l'allevamento e la tutela dei prati e dei pascoli, considerati risorse fondamentali per l'ambiente, l'economia e il paesaggio delle aree rurali.
2: Il convegno riunisce esperti e ricercatori croati ed europei impegnati nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio genetico e culturale. L'iniziativa è organizzata dall'Agenzia per lo Sviluppo Rurale dell'Istria.
1: A Pola la polizia intensifica oggi i controlli stradali per aumentare la sicurezza e prevenire gli incidenti. Dalle 14 alle 21 nel mirino motociclisti, conducenti di ciclomotori e monopattini elettrici.
2: Dall'inizio dell'anno nel polese si sono verificati 81 incidenti che hanno coinvolto moto e ciclomotori. Il bilancio è di 2 morti, 11 feriti gravi e 60 con lesioni lievi. Altri 24 incidenti hanno coinvolto monopattini elettrici, causando complessivamente 20 feriti. Oggi sull'Istria prevarrà il sole con bora da debole a moderata, localmente forte, in attenuazione verso sera.
1: Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra i 18 e i 23 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Scontro a Sabor sul caso dei rifiuti illegali di Gospic. Parte dell'opposizione ha abbandonato l'aula prima della relazione annuale del governo, accusando il premier Andrej Plenković di responsabilità politica. I partiti di opposizione chiedono chiarimenti anche sulla decisione di recuperare parte dei rifiuti nel cementificio di Valmazinghi.
1: Plenković ha respinto le contestazioni e ha accusato la sinistra di alimentare divisioni e tensioni. Nel suo intervento il premier ha rivendicato i risultati dei suoi tre governi, sostenendo di aver garantito stabilità politica e sviluppo anche nelle fasi più difficili. Ha inoltre ricordato che la prossima settimana ricorreranno 10 anni dal primo voto di fiducia ottenuto dal suo esecutivo in Parlamento.
2: Il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di crescita della Croazia, mentre l'inflazione resta elevata. Per quest'anno il prodotto interno lordo dovrebbe aumentare del 2,2% contro il 2,6% previsto in primavera.
1: Il fondo stima inoltre un'inflazione del 4,5% nel 2026. Per il prossimo anno la crescita dovrebbe attestarsi al 2,3%, mentre l'inflazione è prevista in calo al 3,3%. Il futuro del centro di trattamento dei rifiuti di Castione sarà al centro della seduta congiunta della città di Pola e dell'Assemblea della Regione Istriana in programma giovedì a Pisino. Il confronto si annuncia più ampio e potrebbe coinvolgere quasi 20 anni di scelte politiche sulla gestione dei rifiuti in Istria.
2: Sul tavolo anche le proteste contro il recupero energetico dei rifiuti nel cementificio di Valmazinghi, dove è previsto il trattamento di una parte dei rifiuti non pericolosi provenienti da Gospic. Resta inoltre aperta la questione delle circa 13.000 tonnellate di rifiuti depositate illegalmente nell'ex stabilimento Istraplastica di Pisino.
1: Prime multe in Croazia per i giovani che non si sono presentati alle visite mediche previste per il servizio militare di leva senza una valida giustificazione. La sanzione più alta finora è di 500 euro, inflitta da un tribunale di Virovitica. Il Ministero della Difesa ha inviato circa 16.000 convocazioni e ha avviato 57 procedimenti amministrativi per le assenze ingiustificate. 19 casi si sono già conclusi.
2: Le multe previste dalla legge vanno da 500 a 1.500 euro. Anche i giovani che intendono chiedere il rinvio del servizio militare devono presentarsi alla visita medica, a meno che non abbiano un impedimento giustificato. Torna il seminario di studio Le Due Rive, Venezia, Istria, Fiume e Dalmazia, promosso dall'Unione Italiana e dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. L'edizione 2026 si terrà il 15 e 16 ottobre a Isola Epirano.
1: Saranno coinvolti docenti veneti e insegnanti delle materie identitarie delle scuole italiane in Croazia e Slovenia. In programma conferenze storiche, confronti pedagogici e visite guidate per rafforzare i legami culturali e didattici tra le due sponde dell'Adriatico.
2: Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con borea da debole a moderata, temperature massime tra i 18 e i 23 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione GR delle 16:30.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: scontro al Sabor sui rifiuti di Gospic, l'opposizione lascia l'aula, Plenković respinge le accuse. Giovedì a Pisino l'assemblea regionale istriana sul futuro di Castione sul caso Holcim. Pensioni a dicembre, supplemento di 7 euro per ogni anno di contributi. Razze autoctone e tutela dei pascoli al centro di una conferenza internazionale a Pola. A Rovigno, borse di studio aumentate del 15%, 35 nuovi contributi. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con bora da debole a moderata. Temperature massime tra i 18 e i 23 gradi. Bel tempo anche domani, bora da debole a moderata. Temperature minime tra i 3 e i 12 gradi, massime tra i 18 e i 22.

0: Le principali notizie del giorno: scontro al Sabor sul caso dei rifiuti illegali di Gospic. Parte dell'opposizione ha abbandonato l'aula prima della relazione annuale del governo, accusando il premier Andrej Plenković di responsabilità politica. I partiti di opposizione chiedono chiarimenti anche sulla decisione di recuperare parte dei rifiuti nel cementificio di Valmazzinghi. Plenković ha respinto le contestazioni e ha accusato la sinistra di alimentare divisioni e tensioni. Nel suo intervento il premier ha rivendicato i risultati dei suoi 3 governi, sostenendo di aver garantito stabilità politica e sviluppo anche nelle fasi più difficili. Ha inoltre ricordato che la prossima settimana ricorreranno 10 anni dal primo voto di fiducia ottenuto dal suo esecutivo in Parlamento. Aumenta da 6 a 7 euro per ogni anno di contributi il supplemento annuale alle pensioni in Croazia. Lo ha annunciato il premier Plenković al Sabor, precisando che il pagamento è previsto a dicembre. L'importo medio sarà di circa 208 euro per pensionato, con uno stanziamento complessivo di 258 milioni di euro. Plenković ha inoltre ricordato che la pensione media è salita a 764 euro e ha annunciato nuove misure per migliorare l'assistenza agli anziani. Tra gli obiettivi del governo, portare la pensione media a 800 euro entro il 2028 ed eliminare dal 1 gennaio 2027 l'imposta sul reddito delle pensioni. Il Fondo Monetario Internazionale rivela al ribasso le stime di crescita della Croazia, mentre l'inflazione resta elevata. Per quest'anno il prodotto interno lordo dovrebbe aumentare del 2,2% contro il 2,6% previsto in primavera. Il Fondo stima inoltre un'inflazione del 4,5% nel 2026. Per il prossimo anno la crescita dovrebbe attestarsi al 2,3%, mentre l'inflazione è prevista in calo al 3,3%. Prime multe in Croazia per i giovani che non si sono presentati alle visite mediche previste per il servizio militare senza una valida giustificazione. La sanzione più alta finora è di 500 euro, inflitta da un tribunale di Virovitica. Il Ministero della Difesa ha inviato circa 16.000 convocazioni e ha avviato 57 procedimenti amministrativi per le assenze ingiustificate. 19 casi si sono già conclusi. Le multe previste dalla legge vanno da 500 a 1.500 euro. Anche i giovani che intendono chiedere il rinvio del servizio militare devono presentarsi alla visita medica, a meno che non abbiano un impedimento giustificato. Pomodorini ciliegino siciliani sospettati di essere contaminati dalla salmonella potrebbero essere arrivati anche in Istria. Alcuni operatori economici della regione li avrebbero acquistati presso il punto vendita Metro di Trieste. L'Ispettorato di Stato croato sta ricostruendo la distribuzione per verificare se i prodotti siano già stati venduti o serviti ai consumatori. L'allarme si inserisce in un quadro più ampio. Nel Quarnero i casi di salmonellosi sono triplicati. I controlli sono tuttora in corso. Esteri. 2 navi mercantili sono state colpite da droni nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Una è affondata mentre la seconda ha raggiunto il porto di Varna. Tutti i 15 membri dell'equipaggio di quest'ultima sono stati soccorsi, 5 dei quali hanno riportato ferite lievi. Sofia ha convocato i servizi di sicurezza e chiesto sostegno alla NATO e all'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza marittima. Il premier Rumen Radev ha annunciato un colloquio con l'ambasciatrice russa, pur precisando che non ci sono sull'origine dei droni. Anche la NATO ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione nel Mar Nero. Il futuro del centro di trattamento dei rifiuti di Castione sarà al centro della seduta congiunta della città di Pola e dell'Assemblea della Regione Istriana in programma giovedì a Pisino. Il confronto si annuncia più ampio e potrebbe coinvolgere quasi 20 anni di scelte politiche sulla gestione dei rifiuti in Istria. Sul tavolo anche le proteste contro il recupero energetico dei rifiuti nel cementificio di Valmazzinghi, dove è previsto, come noto, il trattamento di una parte dei rifiuti non pericolosi provenienti da Gospic. Resta inoltre aperta la questione delle circa 13.000 tonnellate di rifiuti depositate illegalmente nell'ex stabilimento Istraplastica di Pisino. Le razze autoctone e il loro ruolo nella tutela dei pascoli sono al centro della conferenza internazionale in corso oggi all'Hotel Brioni di Pola. L'incontro riunisce esperti e ricercatori croati ed europei per discutere della salvaguardia della biodiversità e delle opportunità economiche legate all'allevamento tradizionale. Aprendo i lavori, il presidente della regione istriana Boris Miletic ha sottolineato il valore del patrimonio zootecnico locale, citando il Boscarin come esempio di come la collaborazione possa possa contribuire a preservare le razze autoctone e le tradizioni rurali. Organizzato dall'Agenzia per lo Sviluppo Rurale dell'Istria, il convegno affronta anche le sfide dei cambiamenti climatici e la necessità di rendere sostenibile e competitiva l'attività degli allevatori. Scatta oggi il pagamento della sosta nel parcheggio dell'ospedale generale di Pola. La tariffa si applicherà tutti i giorni della settimana. La prima ora sarà gratuita, mentre ogni ora successiva, anche se iniziata, costerà 50 centesimi dal 16 settembre al 14 giugno e un euro nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre. Sono esentati dal pagamento i pazienti oncologici durante le terapie, quelli che si sottopongono a dialisi per tutta la durata della seduta e le persone con disabilità. A Pola la polizia intensifica oggi i controlli stradali per aumentare la sicurezza e prevenire gli incidenti. Fino alle 21 nel mirino motociclisti, conducenti di ciclomotori e monopattini elettrici. Dall'inizio dell'anno nel Polese si sono verificati 81 incidenti che hanno coinvolto moto e ciclomotori. Il bilancio è di 2 morti, 11 feriti gravi e 60 con lesioni lievi. Altri 24 incidenti hanno coinvolto monopattini elettrici, causando complessivamente 20 feriti. Aumentano del 15% le borse di studio a Rovigno. Per il nuovo anno scolastico e accademico la città mette a disposizione 35 nuovi contributi per alunni e universitari. Gli importi varieranno in base al percorso di studi e alla situazione economica delle famiglie. Previsti inoltre incentivi aggiuntivi per gli studenti che ottengono risultati particolarmente brillanti. Di più nel servizio di Isabel Vidaic.
1: Studiare costa e per molte famiglie le spese legate alla formazione dei figli rappresentano un impegno importante. A Rovigno la città ha deciso di aumentare del 15% gli importi delle borse di studio, tenendo conto anche del costo della vita. Le nuove assegnazioni sono complessivamente 35. La vice sindaca di Rovigno, Gianfranca Sciuran.
2: Del numero complessivo delle 35 va detto che 25 sono le borse di studio che vengono destinati agli studenti regolari, 5 agli studenti in condizioni economiche più svantaggiate, 2 le borse destinate agli studenti che frequentano percorsi di studio per professioni carenti sul mercato del lavoro, mentre 3 sono le sovvenzioni destinate agli alunni delle scuole medie superiori.
1: Gli importi variano in base alla categoria: 1.250 euro l'anno per gli alunni, 2.100 euro per gli studenti regolari e per quelli in difficoltà economiche, mentre per chi si prepara a svolgere una professione carente il sostegno sale a 3.200 euro annui. Rovigno punta anche a premiare il rendimento scolastico.
2: Gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno conseguito una media dei voti superiore a 4.6, così come gli studenti che hanno acquisito una media superiore al 4, hanno diritto a un ulteriore aumento del 20% sull'importo della borsa di studio. Con l'aumento degli importi delle borse di studio, la città di Rovigno prosegue dunque nel proprio impegno a favore delle istituzioni e nel sostegno concreto ai giovani durante il loro percorso scolastico e universitario.
0: Rimaniamo a Rovigno, oltre 5.600.000 euro per riqualificare Punta Corrente. I lavori, al via all'inizio del prossimo anno, interesseranno i sentieri e le aree ricreative, il recupero delle scalinate e dei muretti a secco. Saranno inoltre realizzati 6 percorsi tematici dedicati alla natura e alla storia del parco. Area protetta dal 1948, Punta Corrente riconosciuta ufficialmente come parco forestale dal 1961. Torna il seminario di studio Le Due Rive, Venezia, Istria, Fiume e Dalmazia, promosso dall'Unione Italiana e dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. L'edizione 2026 si terrà il 15 e il 16 ottobre a Isola Epirano. Saranno coinvolti docenti veneti e insegnanti delle materie identitarie delle scuole italiane di Croazia e Slovenia. In programma conferenze storiche, confronti pedagogici e visite guidate per rafforzare i legami culturali e didattici tra le due sponde dell'Adriatico.

Domani cielo in prevalenza sereno, bora da debole a moderata, temperature minime tra i 3 e i 12 gradi, massime tra i 18 e i 22. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E